fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E

la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Continua il viaggio nel gusto con Berna, i mille color. Dopo il successo di Napoli, il pop-up bar e le sue creazioni colorate e creative arrivano nelle principali località di mare della provincia di Salerno, con un food truck dedicato alle iconiche bevande firmate dai fratelli Izzo e il latte come non lo avevi mai visto. Tre tappe, nuovi sapori e tanta musica da vivere insieme. Berna i mille color. Il prossimo wow sarà il tuo. Scopri di più sulla fanpage di Berna o su latteberna.it.
1: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
2: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
3: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
4: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
5: Con il Black Friday d'estate di

0: 199 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
2: Ti brucerai, piccola stella senza cielo. Ti mostrerai, ci incanteremo mentre scoppi in volo. Ti scioglierai dietro una scia, un soffio, un velo. Ti staccherai perché ti tiene su soltanto un filo, sai.
0: Radio Kiss Kiss Italia.
1: Italiani.

0: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
1: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
0: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da...

0: ultime notizie.
1: Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione. Due carezze e uno schiaffo per Donald Trump dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. I giudici ratificano il provvedimento che elimina il limite di spesa per le campagne elettorali e quello che vieta alle atlete transgender di competere in gare femminili, ma respingono il ben più importante decreto della Casa Bianca che mirava ad eliminare lo Ius Soli. Con una maggioranza di 5-4 resta la cittadinanza automatica per i nati sul suolo americano, anche se figli di immigrati irregolari o con permesso temporaneo. L'amministrazione Trump definisce la sentenza dannosa per il paese e sollecita ora il Congresso a intervenire per via legislativa. Medio Oriente, transito gratuito per 60 giorni e poi un piano di pedaggio volontario è quanto propongono Iran e Oman, che rivendicano la gestione futura dello stretto di Hormuz, mentre l'inviato dell'Unione Europea, l'ex ministro Di Maio, ha incontrato funzionari qatarioti per mediare tra Washington e Teheran. Da oggi a Doha negoziati tecnici indiretti. Intanto nuove tensioni in Libano, dove Hezbollah accusa Israele di violare il cessate il fuoco. L'esercito israeliano conferma attacchi contro basi del movimento filo iraniano. In Venezuela si scava ancora sotto le macerie dopo il terribile sisma di mercoledì scorso. Il bilancio ufficiale sale a 1943 morti, tra cui 16 vittime italiane o italo-venezuelane. La speranza è rinvigorita però dal salvataggio di un bimbo di 3 anni e di un 12enne a 6 giorni dal sisma. Registrata a La Guaira una nuova scossa di magnitudo 5.1. L'ondata di calore che sta colpendo l'Europa tocca oggi il picco in Italia, con 25 città contrassegnate da bollino rosso. A Genova i primi 2 decessi legati alle temperature roventi, mentre a Susegana, nel Trevigiano, un operaio 60enne è stato trovato morto all'esterno di una fabbrica. Da stasera drastico cambio di scenario al nord, con l'arrivo di una perturbazione atlantica, diramata un'allerta arancione per forti temporali su Milano. Non ce l'ha fatta il neonato di 5 mesi, rimasto ferito lunedì in un incidente stradale a Montebello della Battaglia, in provincia di Pavia. Il piccolo è deceduto al San Matteo, dove la madre resta ricoverata in prognosi riservata. Il difensore dell'Inter e della Nazionale, Alessandro Bastoni, è indagato a Milano per prostituzione minorile. Gli viene contestato un presunto rapporto al pagamento nel 2020 con una 17enne. L'interrogatorio del calciatore è fissato per venerdì 3 luglio. Il calcio giocato ai mondiali: Francia agli ottavi con il Tris rifilato alla Svezia. Doppietta di Mbappé, bene anche la Norvegia, che ribalta la Costa d'Avorio 2-1 con il gol di Nusa e del solito Haaland. Sfrutta il fattore campo il Messico, che davanti agli 80.000 dell'Azteca batte l'Ecuador 2-0 e passa il turno. Per il tennis è stata una buona giornata per i colori azzurri a Wimbledon. Nel singolare maschile eliminato solo Arnaldi dal francese Alice. Avanzano al secondo turno Berrettini, che supera in 4-7. In un match con soli tie-break, lo svizzero Wawrinka. Sonego ha la meglio sull'argentino Eito Ceverri, mentre Flavio Cobolli riprende oggi il match con l'altro argentino Navone. Il romano è avanti 2-1. Nel tabellone femminile batte in rimonta Jasmine Paolini, esordio vincente anche per la 18enne Tyra Grant. Ed era l'ultima notizia per il momento, grazie per l'attenzione, torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.

0: aspettando il treno delle 8.
1: Ma buon mercoledì 1° luglio, cari passeggeri che ci ritroviamo qui nella nostra salita d'attesa, anzi nella nostra bella sala d'attesa. Ben trovati da Ida Di Martino, da Gianni Sorrentino in regia, e si entra nel vivo di questa estate. Siamo a luglio d'altronde, quindi caldo a parte, si pensa anche a qualche momento di relax. Noi saremo qui fino alle 10, quindi con la buona musica con voi e a partire da Biagio Antonacci.

Come siamo tanti al mondo. Biagio Antonacci ufficialmente è partita questa nostra mattinata e salutiamo subito una nostra ascoltatrice, non so il nome perché non si firma, ma ha inviato questa foto davvero molto bella. Buon primo luglio da Marina di Cecina, trasferita per nipoti e figlia in Toscana. Vedi, ma solo per le vacanze o per dare una mano? Perché poi alla fine questo tuo messaggio conferma quello che spesso ci raccontiamo, il welfare dei nonni. Ah, se non ci fossero. Insomma, tante cose veramente sono agevolate grazie alla presenza dei nonni. Intanto, ben trovati, buongiorno. Anche oggi parleremo di varie cose, di vari argomenti. Ci occuperemo di trasporti. Perché? Perché da oggi parte un collegamento diretto tra la Puglia e Napoli, quindi Lecce-Napoli in poco più di 3 ore, ed è un'assoluta novità. Ma dall'altra anche la circumvesuviana, ragazzi, scusate, non è poco, arriveranno treni nuovi, ma ci saranno anche degli aumenti, insomma poi ne parleremo. E nella seconda parte del nostro appuntamento andremo a Londra, ci collegheremo con l'inviata Rai Natalia Augias per parlare di Buckingham Palace. Cosa succede quando i turisti arriveranno lì e non c'è la famiglia reale?

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Noemi Maria Rosaria ci dice: mi sono trasferita per sempre a Marina di Cecina da 2 anni. Eh beh, insomma, bel posto però, devo dire. Molto molto bello. Arrivano Bob Sinclair e Mattia Bazzar.

E salutiamo anche Francesco, ci scrive da Rocca San Felice, ci stiamo preparando per le feste medievali. E che meraviglia, ma raccontaci qualcosa in più. Adesso invece andiamo subito in edicola, andiamo a vedere le prime pagine dei giornali e partiamo dal Corriere della Sera. L'apertura è migranti, la sconfitta di Trump. Arriva il no della Corte Suprema all'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita, confermati i divieti sugli atleti trans. Il presidente dice un male per gli Stati Uniti, ora il Congresso deve fare una legge. A centropagina, fotonotizia, bomba contro il magnate nella lista nera di Zelensky. C'è la caccia all'uomo, l'oligarca ucraino e il blitz nel Principato di Monaco. La Repubblica, anche qui troviamo lo Ius Soli, lo schiaffo a Trump, la Corte Suprema boccia il decreto che negava la cittadinanza a figli di migranti illegali o temporanei. Scatta l'ira del presidente, questa decisione è un male, il Congresso ponga rimedio varando nuove norme. C'è poi la bomba a Ranucci, Sigfrido Ranucci di Rai 3, 4 arresti per i PM, ora caccia ai mandanti. Fotonotizia, Bastoni indagato a Milano per prostituzione minorile. Messaggero, vediamo in apertura disagi per viaggiare meglio, 1300 cantieri attesi da anni. Caos, voli e treni, colloquio con Salvini, fermare oggi i lavori significherebbe rinunciare ad un paese più moderno domani. Il Mattino apre con la notizia che poi troveremo un po' su tutte le pagine locali. Napoli, stese e paura, disarmiamo la città. Spari a Montesanto, la pista della cocaina, 3 in cella, preso l'uomo che imbracciava il mitra. Piante dosi, gli arresti risultati importanti, Manfredi rafforzare la presenza delle divise. E a centropagina, trasporti, disagi per migliorare, il colloquio con Salvini, la puntualità migliora, aperti 1300 cantieri attesi da decenni. Il calcio, dal mercato al centro sportivo, ecco il piano di Max per il Napoli, dal 17 il ritiro, De Laurentiis insiste sul nuovo stadio. Le pagine locali, cominciamo dalla Campania e restiamo sulla prima del Mattino di Napoli, liberateci dai clan, spari all'esterno della stazione della Cumana, i video dei killer finiscono sui social, presi l'uomo del mitra, quello con la pistola e una donna, i residenti dicono basta stese. Dopo il raid di lunedì, dunque, il quartiere si ribella a Montesanto, Gratteri dice sono i nipoti del boss. La Repubblica Napoli, anche qui l'apertura, mitra a Montesanto, 3 arresti, ma ora interventi radicali. Il raid ripreso da telecamere e telefonini, fermati il 39enne armato di Kalashnikov, un altro uomo e una donna. Manfredi commenta, sono persone note, vanno rese inoffensive. Corriere del Mezzogiorno, anche qui l'allarme sicurezza in apertura, Far West per dividersi il bottino, si segue la pista delle truffe agli anziani, uomo in strada con il mitra, le testimonianze, i turisti scappavano, qui prima c'era sempre una pattuglia a vigilare. A centropagina, l'emergenza caldo, blackout al Vomero, grandi negozi chiusi e 2000 famiglie al buio, fermi per ore anche bar e ristoranti. In Puglia, restiamo sul Corriere del Mezzogiorno, la sanità in apertura, case di comunità, fondi al sicuro. La regione blinda le risorse PNRR di 83 strutture, mancano però medici e infermieri. Certificazione pervenuta dal Ministero della Salute, le aperture dovranno avvenire entro il 31 di dicembre. Poi c'è l'emergenza caldo, mondiali e TG al buio, l'AFA spegne i ripetitori del digitale terrestre. C'è Repubblica Bari, anche qui in apertura, i cantieri ai supplementari per il PNRR, il nodo delle case di comunità, l'accelerazione dei lavori approfittando della proroga di 2 mesi. Bilancio in chiaroscuro, completate 83 strutture sanitarie su 121, pressing sui medici di base, la regione li convoca. E chiudiamo adesso con le pagine sportive, vediamo il Corriere dello Sport, Ibra l'accusa, ribaltone mondiale, Germania e Olanda già fuori, Zlatan attacca la prudenza di Ronald e provoca la nostra scuola. Intanto Magico Mbappé, la Francia batte la Svezia per 3-0.
Calaili, sorpasso Inter, il Napoli prende tempo, ausilio cerca l'accordo con l'Union. L'esterno israeliano diventa il primo obiettivo di Chivu per la fascia destra, dopo il voltafaccia di Palestra. È stata la rivelazione del campionato belga con 6 gol e 6 assist, ma il Saint-Gilloise non tratta sul prezzo, 30 milioni. C'è anche il tennis con Sinner, ostacolo Borg, Wimbledon avanti, Sonego e Berrettini eliminato Arnaldi. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. In alto c'è Bastoni indagato, l'accusa è di prostituzione minorile, inchiesta escort, l'interista sarà sentito venerdì e il legale dice non ha avuto rapporti con minorenni. Milan, grandi firme, dopo Ramos sogna Van Ducke. Per quanto riguarda i mondiali, Mbappé, la Francia fa paura. Svezia travolta 3-0 e gli ottavi col Paraguay. Ed è tutto con la rassegna stampa di oggi, che ritroveremo domani. Tra poco invece previsioni meteo.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Buongiorno Ida, una buona giornata agli amici di Kiss Kiss Italia da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì molto caldo in tutte le regioni meridionali, ancora una volta nelle zone interne potremo localmente superare i 35 gradi, quindi c'è da sudare anche oggi parecchio. Nel pomeriggio, come al solito, qualche temporale si formerà a ridosso dell'Appennino, ma in forma un po' meno diffusa rispetto ai giorni scorsi. Invece domani, giovedì, giornata che vedrà l'arrivo di temporali più diffusi e a quel punto temporali in grado di portare aria più fresca. Quindi a partire da domani, specie dal pomeriggio di domani, temperature che torneranno a essere più sopportabili. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
2: Sotto costo!
1: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone 4 per 980 ml, 3,97 €.
2: Grandi offerte da Pro 7. Scoprile tutte su pro7.it.
3: Serena Brancale, 14 luglio, Arena Flegrea. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 14 luglio all'Arena Flegrea per un concerto speciale sotto il cielo di Napoli. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com.
4: Non andiamo di fretta.
3: Non mancare, Radio Kiss Kiss, official media partner.
5: Torni sempre al tuo paese.
6: La tavola perfetta per una birra Moretti.
7: Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
8: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
9: Non è estate senza...
10: mare, tranquillità.
9: Le cene all'aperto.
10: Le angurie freschissime.
9: E le infradito?
10: Ma la cosa che proprio non può mancare...
9: è il sole.
10: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
9: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
10: Sole 365. La spesa. Tranquilli.

Gregus, questo era Cesare Cremonini con questo suo successo di 12 anni fa, no? Ma di già, intanto vi ricordo il numero per i vostri messaggi, potete scriverci al 347 49 00 29 e parliamo di trasporti, parliamo di alta velocità, perché a partire da oggi ci sarà finalmente un collegamento diretto tra Lecce e Napoli e viceversa, o meglio potremmo dire il diretto Lecce-Bari-Napoli. Ci sono stati dei giorni veramente complicati per il trasporto ferroviario, soprattutto per la Puglia, ma dovevano essere completati gli ultimi punti necessari appunto per dare il via a questo tipo di trasporto. Noi parliamo di alta velocità Napoli-Bari e chiaramente fino a Lecce, ma se dobbiamo proprio essere precisi, i tratti che saranno interessati da questa tecnologia, quindi dall'alta velocità, sono praticamente sono pochi, sono circa 55 chilometri per quanto riguarda la Campania, parliamo del tratto Napoli-Cancello e Cancello-Frasso-Telesino, e 23 chilometri invece in Puglia nella tratta Bovino-Cervaro. Però tant'è, ragazzi, cioè si sta procedendo proprio per dare la possibilità entro il 2028-29 di avere questo treno super veloce Napoli-Bari in 2 ore. Intanto questa mattina alle 10.30 ci sarà la partenza da Napoli Centrale proprio di questo treno, e la vera festa istituzionale, diciamo così, il taglio del nastro, è prevista a Bari, che tra l'altro è il terminale della linea ad alta velocità capacità ferroviaria in corso di realizzazione tra le due regioni, e lì ci saranno i primi cittadini dei due capoluoghi, quindi di Napoli e di Bari, ma anche Mastella per quanto riguarda Benevento, e i primi cittadini di Foggia, Barletta, Bari e Lecce, perché poi il treno toccherà anche queste altre città. Insomma, tra poco continueremo a parlarne. 3 ore e 40 Napoli-Bari, 5 ore invece per andare a Lecce. Ragazzi, ma comunque è un piccolo passo avanti.

0: nuovo singolo per Emma insieme a Fabri Fibra, si intitola Antidroga.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: E nel 1982 arrivava una canzone molto intima di Vasco Rossi, perché viene considerata una delle sue dediche più profonde al suo papà Carlino Rossi, scomparso qualche anno prima, e noi la cantiamo insieme. Il pezzo è Ogni Volta.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

sicura, sicura, Levante, che bella l'estate. Intanto abbiamo ascoltato la sua canzone d'estate e torniamo a parlare di trasporti. Abbiamo detto che oggi parte questo collegamento tra Napoli e Lecce e ce ne saranno due. Alle 10.30 c'è quello inaugurale, poi da questa sera si entra a regime alle 18.10 da Lecce e alle 6.45 da Napoli. Per il momento sono queste le due corse, poi dopo insomma un periodo di prova si arriverà a più treni. Intanto, a proposito di novità che riguardano i trasporti, questa verrà accolta, immagino, con una standing ovation da tutti coloro che viaggiano con la Circumvesuviana, e siamo a Napoli perché sta per entrare in servizio il primo di 12 treni, quindi nuovi, per quanto riguarda questo tipo di trasporto. Il primo, dicevamo, sarà attivo tra 2 settimane nella tratta fra Napoli e Sorrento, poi ne arriveranno 12 entro la fine di quest'anno e in tutto sono 47 entro il 2027, quindi dovrebbe essere rinnovato un po' tutto. Ora ci chiediamo, saranno regolari gli orari delle corse? Va bene i treni, va tutto bene, e con gli orari come saremo messi? Intanto attenzione, l'altra notizia è che arriveranno i rincari dei biglietti. Ecco, e questa, insomma, non ci piace tanto.

Stai con me, anche voi state con noi, diamo il buongiorno a Vincenzo, si scrive da Merano, si ricomincia a passeggiare tutte le mattine, visto che la scuola è terminata, faccio il nonno vigile per i piccoli. Ma vedo che ci sono un po' di nuvole, quindi anche un po' diciamo riesci a farlo per le temperature. E buongiorno anche ad Andrea che ci scrive, continuate pure ad inviare i vostri messaggi.

0: Ultime notizie. Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione. Il Ministero della Salute corregge l'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha segnalato 5 morti in Italia in 24 ore per il grande caldo. A noi non risultano, fa sapere la responsabile del Dipartimento di Prevenzione, Maria Rosaria Campitello, che annuncia verifiche con i comuni e le ASL. L'Organizzazione Mondiale della Sanità spiega, fa una conta in proiezione statistica, noi operiamo su dati reali che probabilmente non coincideranno. Intanto l'ondata di calore che sta colpendo l'Europa tocca oggi il picco in Italia con 25 città da bollino rosso. Da stasera però drastico cambio di scenario al nord con una perturbazione atlantica che va estendendosi, diramata un'allerta arancione per forti temporali su Milano. Negli Stati Uniti Donald Trump ottiene 2 successi e una sconfitta alla Corte Suprema. I giudici ratificano il provvedimento che cancella il limite di spesa per le campagne elettorali e quello che vieta alle atlete transgender di competere in gare femminili, ma respingono perché in violazione dal 14° in Casa Bianca che mirava ad eliminare lo ius soli. Resta dunque la cittadinanza automatica per i nati su suolo americano, anche se figli di immigrati regolari o con permesso temporaneo. Il tycoon definisce la sentenza dannosa per il paese e sollecita il Congresso ad intervenire per via legislativa. La Procura europea ha avviato perquisizioni in 4 paesi nell'ambito di un'indagine su una presunta appropriazione indebita di 4,3 milioni di euro da parte dell'ex gruppo Identità e Democrazia all'Europarlamento tra il 2019 e il 2024. Le verifiche, confermate anche dal Rassemblement National, riguardano irregolarità nella gestione dei fondi e si inseriscono nel contesto della sentenza del 7 luglio sull'ineleggibilità di Marine Le Pen. Il caso si aggiunge alle indagini sulle attività del partito francese guidato da Jordan Bardella. Torniamo in Italia, partiti divisi dopo le dichiarazioni di Giorgia Meloni sulla possibilità di eleggere al Quirinale un presidente della Repubblica, non di centrosinistra. Le opposizioni accusano la maggioranza di voler modificare la legge elettorale per ottenere i numeri necessari ad eleggere da sola il capo dello Stato e introdurre un premierato mascherato. Nel centrodestra prosegue invece il dibattito sul tema delle preferenze alla ricerca di una posizione unitaria. Il difensore dell'Inter della Nazionale Alessandro Bastoni, indagato a Milano per prostituzione minorile, gli viene contestato un presunto rapporto a pagamento nel 2020 con una 17enne che però nega le accuse rivolte dai PM. L'interrogatorio di Bastoni è fissato per venerdì 3 luglio, saranno sentiti come testimoni anche altri calciatori, tra cui Daniel Maldini e Riccardo Calafiori. I mondiali, Francia agli ottavi di finale battendo la Svezia 3-2, la Norvegia 2-1 con la Costa d'Avorio, Haaland segna il gol decisivo, bene anche il Messico che davanti agli 80.000 della Azteca supera l'Ecuador 2-0 e passa il turno. Oggi ancora per i 16esimi Congo, Inghilterra e Belgio Senegal. Tennis a Wimbledon, Sonego e Berrettini approdano al secondo turno battendo rispettivamente l'argentino Echeverri e lo svizzero Wawrinka. Sospeso per oscurità il match di Coboli contro l'altro argentino Navone, riprende oggi con l'azzurro avanti 2-7-1. Alle 14:30 sul centrale di nuovo in campo Sinner con il portoghese Borge. Nel tabellone femminile buon esordio per Jasmine Paolini e per la 18enne Tyra Grant. Ed era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.
1: Mangi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mangi, la famiglia italiana del pet food.

0: Radio Kiss Italia presenta Il treno delle otto con Ida Di Martino.
1: Beh, con la partenza di tutte queste nuove corse con treni a alta velocità circumvesuviana, partiamo anche noi con il treno delle otto. Buongiorno a tutti voi, buon mercoledì 1° luglio. Siamo al settimo mese siamo nella seconda parte del 2026 in sostanza. C'è Gianni Sorrentino in regia, tra poco prenderemo un aereo, andremo a Londra, ora invece Pino Daniele.

0: tutto.
1: Ricominciamo tutto in Negramaro qui su Radio Kiss Italia. Cari passeggeri, lo abbiamo visto anche nel corso della rassegna stampa, abbiamo guardato i video che sono diventati virali di quanto accaduto a Montesanto lunedì con quest'uomo incappucciato che girava addirittura con un mitra, un Kalashnikov, e ovviamente tutte le scene che di guerriglia urbana quasi. Ne vogliamo parlare questa mattina con Leandro Del Gaudio, firma del quotidiano Il Mattino. Buongiorno Leandro.
2: Ciao Ida, buongiorno, ben trovata.
1: Ben trovato a te. Leandro, siamo senza parole, quindi aiutaci a raccontare quello che è successo.
2: Allora, partiamo da una buona notizia, almeno da un punto di vista investigativo. Ieri sera, anzi nella tarda serata di ieri, eravamo intorno alle 9, 9:30, la procura ha emesso 3 fermi nei confronti di 3 presunti responsabili di questa scena di guerriglia urbana che purtroppo si è materializzata lunedì sera. È finito in cella il presunto uomo nero che brandisce un Kalashnikov, poi è finito in cella quello che avrebbe esploso materialmente dei colpi di pistola con un revolver uscendo da un'automobile, e una donna che avrebbe svolto un ruolo proprio nella gestione di queste armi. In mattinata era stato arrestato anche un altro soggetto, probabilmente invischiato in questa storia. Una brutta scena, ovviamente, di cui non sentivamo proprio la mancanza.
1: Assolutamente no, ma perché tutto questo, Leandro? Che cosa è successo? Per quale motivo? Poi dopo commenteremo e cercheremo di capire come sia stato possibile guardare delle cose del genere.
2: Allora, c'è stato uno scontro tra due gruppi di persone che si conoscono e che ruotano, orbitano attorno a quel pianeta che è Piazzetta Montesanto. Gruppi di persone che sono legate anche da interessi economici, probabilmente per la gestione di proventi legati alle truffe agli anziani e a traffici clandestini, probabilmente droga. Queste sono le due piste su cui lavora oggi la DDA di Napoli, e non è un caso che i fermi siano firmati dal pool anticamorra, perché si immagina che questi interessi abbiano un preciso radicamento nel contesto criminale del centro storico.
1: Ecco, ma intanto questa è una questione anche di ordine pubblico. Leandro, come è stato possibile? Ma lì c'è un commissariato a pochi metri. Dove erano le forze dell'ordine? E soprattutto, quali sono le voci di chi deve tutelare l'ordine, la sicurezza in questa città?
2: Sì, sono perplessità le due che appartengono a tutta la comunità, perché sostanzialmente lunedì dalle 19 in poi è stato lungo il periodo tra la rissa, gli spari, insomma questa sorta di manifestazione plateale del Kalashnikov, e poi l'arrivo delle forze dell'ordine, anche se poi ci troviamo in una zona che proprio recentemente era stata purtroppo interessata da episodi simili. Dunque, dove erano le forze dell'ordine? Argomento su cui ovviamente si è discusso ieri nell'ambito di una conversazione tra il sindaco Manfredi e il ministro Piantedosi, che si è detto sì compiaciuto del fatto che sono arrivati gli arresti, però è chiaro che noi cittadini pretendiamo un maggiore investimento di risorse, di divise, su un territorio così bello e affascinante come il nostro centro storico, che peraltro è molto attrattivo. Quella è una zona che era attraversata da tantissimi turisti. Bisognava, secondo me, immaginare la possibilità di tenere un presidio fisso di forze dell'ordine, fossero anche 2 agenti all'interno di quella stazione che già anni fa fu interessata da vicende simili e che ospita quotidianamente migliaia di passeggeri, turisti e visitatori. Forse questo è il tema su cui bisogna ribattere.
1: Esatto, ma anche perché, Leandro, è vero che il numero di coloro che operano tra le forze dell'ordine è esiguo, cioè nel senso che bisognerebbe introdurre nuove forze, però questi video, come dicevi anche tu, fanno male alla città, all'immagine della città, e quella è una zona turistica, ci sono molti B&B, è una zona che partecipa, come scrivi anche tu oggi, al boom economico, no? Di quell'area e dell'intero centro storico, quindi è veramente, cioè, si fa fatica ad accettare tutto questo.
2: Sì, perché sembra che ci sia una forza nera nella città che ti traina sistematicamente verso il basso, quando la città potrebbe oggettivamente spiccare il volo, una città che si accinge ad ospitare l'America's Cup, le grandi regate, quindi ancora turismo internazionale, una città che insomma si compiace di essere capitale d'arte e di cultura, quindi probabilmente bisogna fare di più, provare un po' ad investire anche in termini di prevenzione. D'altronde poi quella è una zona che insomma si è risanata in maniera quasi automatica, perché lì dove c'erano appunto scassi e bassi sono diventati poi insomma attività di ristorazione e di ricezione turistica, quindi ci vorrebbe veramente poco per superare questo tipo di retaggio che continua ad offendere la città, forse più forze dell'ordine in quel territorio, che purtroppo era già segnalato, perché io ricordo che fino a qualche giorno fa si parlava di 4 stese, quindi 4 agguati nel corso della notte a Monte Calvario, quindi era facile immaginare che ci potessero essere motivi di fibrillazione tra gruppi criminali. Poi dalle armi non si può uscire di casa con un Kalashnikov, qualunque tipo di litigio possa esserci, ma io posso immaginare che uno si armi utilizzando un coltello da cucina, ma il fatto che uno possa brandire un mitragliatore da guerra, peraltro costoso, e lo possa poi abbandonare in mezzo alla strada, fa capire che qualcosa è successo in termini di approvvigionamento di armi. Cioè, troppe armi arrivano a Napoli, la città deve essere disarmata. Ecco. E il Ministero dell'Interno, il Viminale, deve fare di tutto per bonificare queste zone, cioè entrare nelle case di soggetti segnalati, andare a perquisire e a sequestrare, perché è troppo facile reperire un'arma e disporre di un Kalashnikov, una K-47, cioè un mitragliatore da scenario di guerra.
1: Esatto.
2: Noi a Napoli, Italia, Europa, impossibile una cosa del genere.
1: Leandro, hai detto tutto, guarda, cos'altro aggiungere? Poi parliamo e guardiamo ai ragazzi, ai ragazzini che escono armati. E beh, insomma, queste immagini di certo non fanno bene. Leandro, grazie di essere stato con noi, di aver viaggiato a bordo del treno delle 8. Buon lavoro, buona giornata.
2: Grazie a tutti e buon lavoro a voi.
1: Grazie dunque al nostro ospite. Ragazzi, che dire, c'è Vincenzo che scrive, non scherzate, impossibile gestire tanta criminalità con le sole forze dell'ordine, esercito addestrato. Io credo che bisogna, anche la società civile deve farsi sentire.

racconto e il sentimento che c'è dietro queste storie. E nello stesso tempo c'è anche Vera, che è una giornalista e vuole indagare sul perché il suo papà sia stato ucciso. E certamente è una situazione molto delicata, no? Perché il papà era un magistrato di provincia e quindi insieme ad un giovane poliziotto vengono fatti saltare in una cava deserta nel 1984. Ecco, questa è la trama riassunta del tempo dell'orologiaio, ma è un punto di vista molto interessante quello di De Giovanni. Il secondo invece, abbiamo detto, è un thriller ambientato sui Monti Sibillini e qui la storia appunto ci porta al ritrovamento del corpo di una biologa all'interno di una cava sul quale indagherà, quindi un omicidio sul quale indagherà questa giovane capitano dei carabinieri, si chiama Alma Rovere, che ha una rarissima anomalia neurologica, ovvero soffre di ipertimesia o memoria assoluta, cioè tutto le resta impresso, tutto nella sua mente resta tutto, quindi ha una capacità investigativa straordinaria. Ecco, questi i libri di oggi: La danza del lupo, Giuseppe Festa, Maurizio De Giovanni, Il tempo dell'orologiaio. Chiamateci allo 081 770 3030.

0: Color. Dopo il successo di Napoli, il pop-up bar e le sue creazioni colorate e creative arrivano nelle principali località di mare della provincia di Salerno, con un food truck dedicato alle iconiche bevande firmate dai fratelli Izzo e il latte come non lo avevi mai visto. Tre tappe, nuovi sapori e tanta musica da vivere insieme. Berna i mille color. Il prossimo wow sarà il tuo. Scopri di più sulla fanpage di Berna o su latteberna.it.
1: Non è estate senza...
2: mare, tranquillità.
1: Le cene all'aperto.
2: Le angurie freschissime.
1: E le infradito?
2: Ma la cosa che proprio non può mancare...
1: è il sole.
2: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
1: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
3: Serena Brancale, 14 luglio, Arena Flegrea. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 14 luglio all'Arena Flegrea per un concerto speciale sotto il cielo di Napoli. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com.
4: Non andiamo di fretta.
3: Non mancare, Radio Kiss Kiss, official media partner.
5: Torni sempre al tuo paese.
6: Vivi la tua Cumeia Experience. Con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
7: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
8: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
9: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta Essere Deco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
11: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
12: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
13: Sotto costo!
12: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi 3,57 euro. Svelto detergente piatti al limone 4x980 ml 3,97 euro.
13: Grandi offerte da Pro 7. Scoprile tutte su pro7.it.
14: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
15: E adesso andate via, voglio restare solo con la malinconia, volare nel mio cielo.

0: più.
1: Era Ernia con Berlino. Intanto tra poco vi regaleremo i due libri di oggi, Maurizio De Giovanni con Il tempo dell'orologiaio e La danza del lupo di Giuseppe Festa. Dovete semplicemente chiamarci allo 081 770 3030.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Beh, in questo pezzo Franco Battiato inserisce la danza come elevazione spirituale, ma anche un'unione di culture, perché ci porta dal Sahara all'India, passando per i Balcani. Stiamo parlando di questo successo dell'82, Voglio vederti danzare.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Brava!
6: Sì, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Drilli, Samuele Bersani. In questa ultima parte del nostro viaggio di oggi torniamo in libreria. Da oggi vi regaleremo due libri al giorno. Si sente l'aria della vacanza, bisogna assolutamente poi attrezzarsi anche con questi viaggi tra le pagine che vi segnaliamo. Oggi Maurizio De Giovanni, Il tempo dell'orologiaio e La danza del lupo di Giuseppe Festa, che regaliamo a Rosaria. Buongiorno.
1: Ciao, ciao.
0: Buongiorno Rosaria, non mi dire che sei già in vacanza? Buongiorno.
1: Salve.
0: Sei già in vacanza?
1: No, assolutamente, no. Non ancora.
0: E cosa stai facendo di bello?
1: Adesso raggiungo mia figlia a Chieti.
0: Ah, quindi sei in viaggio?
1: Sì, in viaggio, sì.
0: Che meraviglia.
1: Un viaggio di piacere. Perché c'è il nipotino che mi aspetta.
0: Anche tu, ma guarda questi nonni che approfittano dell'estate per godersi
1: sì.
0: un po' i piccolini. Vabbè.
1: Infatti,
0: ma poi ti concederai un momento di relax anche tutto tuo o no?
1: Ma guarda, siccome non ci vediamo molto spesso, il mio momento di relax è proprio con mia figlia, nipote, genero, insomma, quindi va bene così.
0: In famiglia, dai.
1: In famiglia.
0: Giusto. E allora, intanto noi ti regaliamo questi due libri che potrai leggere quando hai 5 minuti di tempo a questo punto.
1: Certo, anche perché è un genere che amo molto, quindi veramente è stato un bel regalo, una bella sorpresa.
0: Siamo contenti. Allora, buon viaggio, cara Rosaria, e comunque buona estate. Caldo
1: a
0: parte.
1: Buon lavoro e buona estate, grazie.
0: Grazie, ciao. Rosaria, ciao.
1: Ciao.
0: E per quanto riguarda l'appuntamento con i libri, torneremo domani, puntuali come sempre, nella terza parte del nostro viaggio. Quindi state a bordo con noi, cari passeggeri. Nel frattempo c'è il nuovo singolo di Dolce Nera qui al Treno delle 8, si intitola Epopea.

Anna con la sua Tonight. Il treno delle 8 termina qui la sua corsa, ecco come siamo professional. E naturalmente grazie per essere stati a bordo anche questa mattina. Ritorneremo domani a partire dalle 7 con le nostre chiacchierate, naturalmente la buona musica e l'appuntamento con Freschi di Stampa. Grazie a Gianni Sorrentino in regia, baci da Ida Di Martino. Io se ci

0: Eccoci, eccoci amiche e amici, ma buongiorno. Sì, sì, sì, siamo noi di Made in Italy su questa radio qui, sentite? Kiss Kiss Italia. E fino all'ora di pranzo anche per questa giornata di mercoledì molto calda, ci siamo.
1: Made in Italy.
0: Ma mi hanno detto che oggi sarà l'ultima giornata di caldo estremo, almeno qui da noi al sud, non lo so, da voi al nord e nelle altre parti del mondo, ma da noi al sud si prevede un abbassamento delle temperature domani, speriamo, speriamo. Intanto facciamocene una ragione di questo caldo e iniziamo con Vasco.

Sera, la canzone di Noemi e prima anche il grande Vasco Rossi. Voglio salutare Steffi che si è tatuata il titolo della canzone di Vasco Rossi sul polso. Grande Steffi, che è una grande fan di Vasco Rossi come noi in sostanza. Voglio salutare anche dalla Germania la nostra amica Marianna, vuole salutare a sua volta i familiari pugliesi di Monopoli. Allora, in Germania ci sono Stoccarda 20 gradi oggi, 39 gradi ieri, alla faccia che escursione termica. Complimenti. Andiamo su questa notizia, signori. Oggi, e dico oggi, primo di luglio, e noi nemmeno ce ne siamo accorti, primo di luglio, luglio col bene che ti voglio, è la giornata internazionale della frutta, una giornata importante, fondamentale, che serve serve per sensibilizzare noi umani terrestri, è vero, a mangiare sempre più frutta e più verdura perché fa bene al nostro organismo, ma attenzione anche all'ecosistema, quindi si inquina di meno se mangiamo più frutta. Anche da questo punto di vista possiamo essere utili al nostro pianeta. Ma la domanda è, e qui siamo veramente molto curiosi, ma quanta frutta mangiamo durante l'arco della giornata? Ma soprattutto, mangiare molta frutta fa bene o fa male? La risposta è ni. Nel senso che anche in questo caso, se mangiamo troppa frutta rischiamo di avere dei piccoli problemi e dopo capiremo per quale motivo. E allora, mediamente quanta frutta mangiamo a testa? Più o meno 3 frutti al giorno. È vero o non è vero? 347 49 00 29. È vero che mangiamo 3 frutti al giorno? E soprattutto, il frutto che preferite, scrivetemelo.

La canzone di Rocco Hunt prima in Maurone a Made in Italy di questa giornata. Ancora grazie per i vostri WhatsApp. Leggo che il frutto preferito, beh, facile scrivere in questo periodo, il melone, l'anguria, perché è il classico frutto dell'estate. Non c'è estate senza anguria e non c'è anguria senza estate, per caso di dirlo. Stiamo parlando della giornata internazionale della frutta e della verdura. Mangiare più frutta vuol dire non solo fare bene alla nostra salute ma anche all'interno pianeta, perché si inquina di meno secondo queste indicazioni. Ma quanta frutta bisogna mangiare al giorno? Tanta. Uno dice: mangio tanta frutta, non mangio altro. Assolutamente no, bisogna stare attenti, perché dentro c'è il fruttosio e questo fruttosio contiene uno zucchero che, beh, sono zuccheri, signori. Quindi mangiate troppa frutta, vuol dire mettere in intoffare il fegato. Ecco, messa in questi termini capiamo di cosa stiamo parlando. Il frutto preferito degli italiani, signori, le fragole, nel 40% degli intervistati. Banane a seguire, poi ancora le pesche, ciliegie e l'anguria, appunto, come dicevo prima. Ma a questo punto questa classifica la vogliamo confermare o smentire con un vostro WhatsApp al 347 40. Ah, e questa è la sorpresa, io stavo aspettando Gianni Sorrentino che mi dice: è la banana è il frutto dell'amore, ma quello è un altro discorso. Ripetiamo che nella classifica gli italiani preferiscono le fragole alle banane. 347 49 00 29, invece voi quale frutto preferite, o quello che state mangiando ora, perché no, anche

0: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
1: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
2: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
3: Continua il viaggio nel gusto con Berna, i mille colori. Dopo il successo di Napoli, il pop-up bar e le sue creazioni colorate e creative arrivano nelle principali località di mare della provincia di Salerno, con un food truck dedicato alle iconiche bevande firmate dai fratelli Izzo e il latte come non lo avevi mai visto. 3 tappe, nuovi sapori e tanta musica da vivere insieme. Berna i mille colori. Il prossimo wow sarà il tuo. Scopri di più sulla fanpage di Berna o su latteberna.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
2: Sotto costo!
1: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone 4 per 980 ml, 3,97 €.
2: Grandi offerte da Pro 7. Scoprile tutte su pro7.it.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 €. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Non è estate senza
5: mare, tranquillità,
4: le cene all'aperto,
5: le angurie freschissime
4: e le infradito?
5: Ma la cosa che proprio non può mancare
4: è il sole.
5: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
4: E con

0: così comodo. Fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: KissKissItalia.it. Notizie. Interviste. KissKissItalia.it. La classifica con i 30 successi più suonati del

0: ed è la canzone dei Fedez con Clara.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Ed era il primo luglio del 1987 quando entrava in vigore l'atto unico europeo, primo embrione dell'unione politica europea e strumento fondamentale anche per il mercato libero interno di quell'anno, il 1987. Stamattina ascoltiamo Luca Carboni.

0: è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
1: Anche su un mezzo non tuo?
0: Sì.
1: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
1: E assistenza sanitaria e a casa.
0: Esatto, Moby, perché ACI
1: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io?
1: Ok, socia.
0: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da...

Pronto, lei è Mariposa, lei è Fiorella Mannoia, Made in Italy di questa giornata. Grazie ancora per i vostri saluti, la nostra amica Francesca che ci vuole tanto bene, lo stesso diciamo noi di te, amica mia, grazie. Grazie sempre per la tua compagnia. In queste giornate calde si registrano temperature leggermente meno calde, non fresche, meno calde, in alcune città d'Italia e in quelle zone dove c'è un affollamento di alberi. Stiamo parlando della classifica delle città dove ci sono più alberi rispetto alla popolazione. Modena, secondo questa statistica, è la città con più alberi in assoluto, oltre allora la media è di 117 alberi ogni 100 abitanti, quindi ogni abitante ha almeno a disposizione un albero che lo so, se lo può anche abbracciare, e dall'albero riceve chiaramente tanta frescura. Trieste 113 per ogni 100 abitanti, quindi sono tutte al nord, anche Cremona, in questo caso stiamo parlando di 107 alberi. La prima città del meridione con la più alta densità di alberi è Cosenza. I nostri amici cosentini hanno a disposizione più o meno quanto? Allora andiamo a vedere, 71 alberi per ogni 100 abitanti. E ripeto ancora una volta che secondo questa ricerca scientifica, perché tutto questo si basa su una ricerca scientifica, il verde mitiga l'aumento delle temperature. Non è che abbassa le temperature calde di questo periodo, però sta di fatto che riesce a mitigare le temperature fino a 3, 4, 5 gradi. Tanto per dire, a Milano proprio in questi giorni si evita di tagliare anche le erbacce per dare più frescura ai milanesi. Questo è Sting.

Mad About You, ne muoio per te, nella versione italiana che abbiamo appena finito di ascoltare. Tra poco invece ce ne andremo Moji Moji in redazione per i fatti più importanti di questa giornata dall'estero, notizie dall'estero e in particolare ancora dalla zona del terremoto, e poi ancora un po' di sport con il calcio e il mondiale. Ma prima settembre.

0: ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. I lepebriani non sono arretrati e con in Svizzera sono stati consacrati 4 nuovi vescovi senza aver recepito l'appello del Papa a fermarsi. Questo atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. Medio Oriente e in Qatar sono in corso i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran. Lo scrive Al Jazeera citando fonti informate. Le stesse fonti confermano che non sono previsti incontri faccia a faccia tra altri funzionari di entrambi i paesi. A Doha viene spiegato sarebbero attivi almeno 3 gruppi di lavoro che si occupano delle questioni tecniche, la questione nucleare, la diplomazia, il finanziamento e la restituzione dei fondi congelati. Il presidente ucraino Zelensky sarà nel pomeriggio al castello di Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Avrà un incontro con il primo ministro irlandese Michael Martin e il presidente del Consiglio Europeo Costa. Martin ha affermato che sostenere l'Ucraina è una priorità importante per il mandato presidenziale e ha descritto il paese come parte della famiglia europea. Venezuela, un bambino di 3 anni è stato estratto vivo dalle macerie dopo 6 giorni dal devastante doppio terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno, che al momento conta quasi 2.000 vittime accertate e decine di migliaia di dispersi. Si è conclusa con il rilascio di Nessy Guerra la vicenda che nelle ultime ore aveva coinvolto la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto la liberazione della donna che è potuta rientrare nella propria abitazione con la bambina. Nella notte la polizia egiziana si era recata a casa della 27enne sanremese condannata in appello in Egitto a 6 mesi di lavori forzati per il reato di adulterio, conducendoli in una stazione di polizia. Il fermo sarebbe stato legato a un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore avrebbe diritto di vedere la figlia di 3 anni. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2 e arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi. Lo sport calcio proseguono i 16esimi dei mondiali. Oggi alle 18 in campo in Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 si gioca Belgio-Senegal, nella notte italiana Stati Uniti-Bosnia. Tennis, è alta giornata a Wimbledon, riflettori puntati su Jannik Sinner che torna in campo sul centrale contro il portoghese Borges. Spazio anche a Fabio Cobolli che concluderà il match con l'argentino Navone, interrotto ieri per oscurità. Infine debutteranno nel torneo di doppio Bolelli e Vavassori. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Convento, la canzone di Alfa con Jovanotti, Negramaro prima con Un amore così grande. Amiche e amici, grazie per la vostra compagnia, siamo noi. E uno dice: ma voi chi siete? Siamo quelli di Made in Italy, anche per questa giornata di mercoledì calda, molto calda, non lo so dalle vostre parti. Rapporto sulla mobilità sostenibile, questa volta i numeri parlano chiaro. La comunità europea, anzi l'Unione Europea, dice che cosa? Dice che l'Italia ha ancora molta strada da fare sulla mobilità sostenibile, ma soprattutto vuole invogliare gli italiani a utilizzare i mezzi pubblici, quindi vuol dire che noi italiani siamo costretti a utilizzare le automobili. Secondo questo rapporto sempre dell'Unione Europea, l'Italia addirittura potrebbe trarre molti vantaggi dalla sostenibilità del trasporto pubblico. Ripeto ancora una volta, trasporto pubblico. Per quale motivo? Perché a questo punto, se dobbiamo evitare di prendere la macchina, dobbiamo pure utilizzare i mezzi pubblici. Ma la domanda è: ci sono mezzi pubblici che funzionano qui da noi in Italia? Adesso non voglio essere polemico. E andiamo a vedere l'altra faccia della medaglia, un altro rapporto. In questo caso stiamo parlando di un rapporto Eurostat che dice che in Italia non ci sono mezzi pubblici per quasi 7 italiani su 10. Sempre dallo stesso rapporto Eurostat si legge che il trasporto pubblico locale non è sufficiente per sostenere le esigenze di circa 3 milioni e mezzo di italiani. Quindi da una parte c'è l'Unione Europea che dice: ma dovreste fare di più per evitare di prendere l'auto per andare al lavoro, tanto per dire, utilizzare i mezzi pubblici. E dall'altra parte scopriamo che i mezzi pubblici effettivamente ci sono, non ci sono, funzionano, non funzionano. Anche in questo caso diteci la vostra esperienza con un WhatsApp 347 49 00 29.
1: Tutti ovunque alle pareti e maglie della Roma, fuori un po' di Ponentino.

Solo un Lego Boy con una canzone senza tempo. La nostra amica Paola invece con un WhatsApp al 347 49 00 29 ci chiede se oggi avremo un ospite importante, e allora la risposta è sì, ce l'avremo questo ospite intorno all'una, alle due, non lo so, è un ospite, adesso non mi ricordo il nome di questo ospite, ma mi dicono che ha vinto il Festival di Sanremo, adesso non mi ricordo chi ha vinto il Festival, comunque abbiamo dato l'indicazione che dovevamo dare, anche se senza andare nello specifico, questo è l'uso.

recuperabile, la canzone nuova di Herman Meta con Trigno a me in Italia di questa giornata. Voglio salutare anche nonna Sara, anche lei ci sta ascoltando e ci lo segnala con un WhatsApp. Intanto voglio parlarvi anche di questo esercito di minicani che si aggira per le case degli italiani. Sto parlando dei cani di piccola taglia, quindi barboncini, bassotti, maltesi, il chihuahua, il volpino, e mi fermo qui perché ce ne sono veramente tanti in Italia. Scusate, l'aria condizionata che mi condiziona la gola. In Italia c'è un esercito di 4 milioni e mezzo di questi piccoli cani. L'esigenza nasce anche dalle ridotte dimensioni degli appartamenti. Piccolo appartamento, magari un monolocale, cioè chi non vuole rinunciare a un cane, perché no, di piccola taglia fa sempre una bella compagnia. In particolare si legge da questa notizia che è l'animale, il cane in questo caso, il cane preferito dai single. Quindi non c'è differenza di sesso, o single maschio o single femmina, visto che vogliono avere un animale da compagnia preferiscono un cane di piccola taglia. Un'altra parte della notizia non mi piace molto, perché c'è la moda, visto che si tratta di cani di piccolini, di portare il cane, che so io, in una borsa. Quante volte mi è capitato al supermercato di vederlo in una borsa o in uno zaino. Qualcuno addirittura utilizza la fascia pettorale per portare i neonati, con la differenza che dentro c'è un cane. Non lo so, anche in questo caso un vostro giudizio con un WhatsApp lo aspetto. Intanto arriva anche questa di Cesare Cremonini.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Serena Brancale, 14 luglio, Arena Flegrea. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 14 luglio all'Arena Flegrea per un concerto speciale sotto il cielo di Napoli. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com.
3: Non andiamo di fretta.
2: Non mancare, Radio Kiss Kiss, official media partner.
4: Torni sempre al tuo paese.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da Più Me.
6: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli.
7: Da Più Me.
8: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
9: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
2: Sotto costo!
1: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone 4x980 ml 3,97 €.
2: Grandi offerte da Pro 7. Scoprile tutte su pro7.it.
3: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
4: Agli amori della vita mia sono pura fantasia, li ho solo immaginati solo un po'. Ciao.

Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fronte.

0: La noia totale, Angelina Mango.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Stiamo per ascoltare una canzone dei Mattia Bazar che fu un grande successo in Italia del 1977, ma che venne notata anche in altri mercati discografici. Addirittura in vetta arrivò alle classifiche anche della Francia e poi conquistò Spagna, Germania e Giappone. Riascoltiamo Solo tu.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa.
5: Che Festa!
4: Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Si deve spegnere ogni tanto il pensiero. Vasco Rossi, buoni o cattivi, su Radio Kiss Italia. C'è anche Lucio Corsi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: sono altro che lui.
1: Volevo essere un duro, Lucio Corsi su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana in attesa dell'arrivo di Saldavinci ai nostri microfoni. Ci siamo quasi, tra poco avremo il piacere di essere con lui, di chiacchierare un po', anzi se vi va di porgli qualche domanda, se avete qualche curiosità, perché no, scriveteci. Il nostro numero è il 347 49 00 29, è un numero che è sempre a vostra disposizione per vari utilizzi, quindi se vi va di far sapere qualcosa a Saldavinci potete assolutamente scriverci o semplicemente passare per un saluto, o anche qui vi ricordiamo un appuntamento tipico di pausa pranzo: potete usare questo numero di telefono per prenotare una dedica alla radio. Si dedica una canzone, chiaramente un pensiero d'amore, cogliendo un'occasione speciale, che sia un compleanno, una ricorrenza o nessun motivo in particolare. Se vi va di sorprendere una persona cara, siate, insomma, pensateci un attimo, ma poi subito scriveteci e dateci le informazioni necessarie per la consegna. Come si chiama la persona da sorprendere? Qual è il messaggio che volete consegnare? E qual è la canzone? Nome della canzone, nome dell'artista che la canta, il tutto inviato a quel numero che vi ho dato prima e che vi ripeto: 347 49 00 29.

Madonna, Wonderful World su Radio Kiss Kiss Italia, zucchero. Ah, come sono uscite bene queste parole in inglese, mentre prima quella parola lì, depavimentazione, quanto era difficile. Benvenuti amici, 13:52 minuti. Ciao Aldo, come sempre parte della nostra famiglia. Benvenuta anche a Greta. Ciao a tutti insieme fino alle ore 15. Qui cuore a cuore, tra poco, come vi abbiamo appunto anticipato, anche con un grande amico oltre che con un grande artista. Non lo so, io vorrei ripetere ancora depavimentazione, ma non lo farò. Ci sentiamo tra poco, dai, prima Baby K, la sua hit per questa estate. Baby K.

Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.

0: La Paranza di Daniele Silvestri su Radio Kiss Italia. Buon pomeriggio, quanta energia per accogliere lui, Sal Da Vinci, che bellezza.
1: Buon pomeriggio pure a voi, ma io ballavo. Sono una canzone che ricordo molto bene. Tra l'altro io Daniele lo conosco bene, abbiamo fatto un festival insieme negli anni 90. Bello, un pezzo bellissimo.
0: Sì, che tra l'altro ebbe grande successo, insomma, anche a Sanremo. Daniele Silvestri, per accoglierti, intanto come stai? Ci sono talmente tante cose che ti vorremmo chiedere, perché è successa talmente tanta roba che non lo so come fai a non essere confuso, pieno di emozioni e di cose. Però prima di tutto voglio chiederti se posso darti ancora del tu, visto che sei diventato dottore, sei stato nominato dottore per una laurea che hai ricevuto honoris causa. Mi consenta, non so come dire,
1: di solito a Napoli quando parli in italiano magari ti rivolgi a qualcuno per strada, dici dottore, scusatemi dottore,
0: siamo tutti dottori
1: siamo tutti dottori sicuramente, perché curiamo le anime anche altrui, quindi
0: sì. E a proposito proprio di questo momento, perché il Conservatorio di Benevento ha voluto appunto omaggiarti con questa laurea in canto pop rock, tu hai tenuto un bellissimo discorso sull'idea del fallimento. Se mi permetti vorrei partire proprio da questo, perché la tua storia, quello che noi abbiamo visto a Sanremo, è soltanto il momento cruciale, di massimo spicco, ma dietro c'è così tanto che porti dentro.
1: Beh, innanzitutto voglio ringraziare il Conservatorio di Benevento per l'accoglienza e tutte le istituzioni che mi hanno aperto le porte del cuore, quindi è stato veramente i docenti, gli studenti, è stato veramente una serata emozionante che non ha niente a che fare con il viaggio professionale, quella era un'altra cosa ieri sera, quindi per me è stata un'emozione grandissima questo riconoscimento, o meglio questo affidamento. E, beh, è una, sicuramente arriva dopo un cammino straordinario, bello, rifarei tutto da capo. E naturalmente mi sono rivolto anche a mia madre, che era in prima fila ieri sera, che mamma piangeva come una bambina. Ho detto: mamma, scusami, ma sei arrivato tutto questo tardi, e che stavo lavorando nel frattempo.
0: Hai lavorato tanto, hai lavorato duramente. Lo possiamo dire che pur di portare avanti questo progetto, questo sogno, hai fatto anche altri lavori, hai fatto di tutto, non hai mai mollato. C'è stato però il momento in cui hai detto: forse devo ripensare alla mia vita senza musica.
1: Ma sai, quando tu vivi la delusione o magari non la conferma, quindi quel profumo di fallimento è inevitabile, che siamo esseri umani, però la passione è stata sempre più forte, la testardaggine, la resistenza ha avuto il sopravvento, e quindi mi sono rialzato e ho continuato il mio cammino faticoso come tutti gli altri mestieri. Non sono nel primo e non sarò neanche l'ultimo, però è stato un viaggio, ed è un viaggio incredibile, che ho tante cose ancora che mi piacerebbe fare, ho tanti sogni nel cassetto. Generare sogni non so paga, non,
0: cioè, qual è il prossimo sogno di Sal?
1: Guarda, ci sono tanti sogni che ho già fatto un po' di anni fa, alcuni si sono realizzati, questo grande che sto vivendo, o meglio io lo sto vivendo dentro, cioè, quindi sono in questo cosmo del sogno e quindi me lo sto spopazzando, me lo godo in questo momento. È un sogno che io condivido con tutti, non è una cosa mia personale, quindi mi chiudo a riccio e quindi chi se ne frega del mondo che cammina fuori. È grazie a quel mondo che io sto realizzando il mio sogno, senza quel mondo questo sogno non si poteva realizzare. Quando parlo di mondo, parlo del mondo che mi gira intorno, la mia famiglia allargata, che il pubblico. Senza il pubblico io non sarei nulla.
0: La cosa meravigliosa di te è che sei riuscito, da artista napoletano, io voglio sottolineare la tua appartenenza, ad arrivare ad un pubblico molto vasto. Durante Sanremo tante persone, io ho tanti amici a Milano che mi scrivevano e che tifavano per te e che avevano votato per te. Non lo so, il mondo si sta accorgendo anche di Napoli. Recentemente c'è stata anche la candidatura della canzone napoletana come patrimonio immateriale. Si muove qualcosa? C'è una un'attenzione diversa verso la musica napoletana.
1: Ma sicuramente la musica napoletana, ce lo auguriamo tutti, al più presto avrà questo riconoscimento. Sono passati oltre 100 anni, penso che se lo merita la canzone napoletana, perché è veramente un bene, è un bene dell'umanità, ha fatto innamorare tante persone, ha fatto riflettere tante persone, ha regalato tanta bellezza, tanta bella poesia, e quindi credo che se lo merita. Noi siamo semplicemente dei trasmettitori di quella cultura, e quindi io sono orgoglioso di essere napoletano, sono orgoglioso di vivere la mia madre, sorella, amica, in tutte le sue meraviglie.
0: Parlavi di poesia, quindi ora noi l'ascoltiamo e poi ci ritroviamo.
1: Mi
0: hai dato l'assist, però ora rigiro la palla a te, perché voglio che Sal sia speaker radiofonico e che lanci questa canzone.
1: Sal Da Vinci in poesia, proprio qui a Radio Kiss Kiss Italia.
2: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: Gal da Vinci con Poesia su Radio Kiss Italia. Poesia e tanto amore nelle tue canzoni, anche nell'ultimo disco Per Sempre Sì, che ho ascoltato quando è uscito questa mattina, ho voluto riascoltarlo. Ci sono due collaborazioni, se non sbaglio, soltanto una è con Serena Brancale e l'altra è con una persona importante,
1: con mio figlio Francesco. Sì, sì, sì,
0: raccontacela.
1: Sì,
0: questa,
1: beh, una canzone che era nata un anno fa, due anni fa, e non c'era questa collaborazione, però parlava naturalmente di un padre che si rivolgeva al figlio con amore, e io chiesi a Francesco, dico, fai una cosa, duettiamo questo brano insieme, tu racconta il tuo modo di vedermi e il senso del cammino che abbiamo fatto insieme quando sei stato a casa e quando sei uscito di casa, perché lì oggi ho una famiglia, due figli bellissimi, una moglie straordinaria che saluto bene, ed è nata questa, quindi io non sapevo nulla, quando poi l'ho
0: riascoltato,
1: quando ho scoperto questa cosa, o meglio ho ascoltato il brano, mi sono ma devastato, però secondo me è stata un'emozione troppo grande.
0: Eh sì, perché le sue strofe raccontano anche di insicurezze, di paure che si possono avere verso un padre importante come te. Permettimi, anche tu hai avuto un papà così importante di riferimento?
1: Beh sì, io ho avuto un papà, ma lì all'epoca era anche un'altra epoca. Io sono molto, con i miei figli sono stato sempre molto aperto, abbiamo sempre discusso tanto, parlato tanto, affrontato tanti argomenti, però io ricordo quelle telefonate di mio figlio quando dice nel brano quante volte, quante notti passate ti volevo chiamare e poi ho riagganciato, ricordo bene quel momento, quando lì stava per crescere.
0: Sì, voleva chiamare papà ma si tirava indietro perché era il momento di...
1: Sì, voleva magari raccontarmi delle cose, però sai, quando tu dici che la fase che stai crescendo vuoi fare l'ometto, per cui vuoi affrontare le cose tu da solo e noi preferisci non condividerle. E in quel brano lui racconta la dinamica, che poi è una dinamica che appartiene un po' a tutti i ragazzi.
0: Sì. Somiglia a me, si chiama la canzone, se avete modo ascoltatela. C'è Per Sempre Sì, che tra poco insomma sarà il momento dei nostri sì, se non la sentiamo com'è mai possibile. Che grande emozione questo Festival di Sanremo, poi l'Eurovision, so che ci sono anche altri progetti che ti riguardano, una docu-serie sulla tua vita, ho sentito bene?
1: Ma stiamo pensando, mi è stato proposto, è una cosa che mi piace, poi vediamo, c'è anche un libro che
0: stai scrivendo?
1: Della mia vita, sì. Che sto scrivendo, quindi una bella soddisfazione, una cosa che sognavo di fare e quindi si sta realizzando.
0: Ti sei mai fermato da Sanremo ad adesso un giorno, e questo giorno è solo per me, che cosa hai fatto, se lo hai fatto?
1: Adesso mi sto fermando, sto parlando con te, quindi sono in piedi qui, mi sto fermando un attimo.
0: È il primo momento di pausa, poi so che c'è anche, ci sono un po' di live che fai.
1: Sì, tra poco partiamo con il 9 di luglio, partiamo da Locarno e terminerà questo tour con un evento importante, o meglio con tre eventi importanti all'Arena Flegrea di Napoli il 25, 26, 27 settembre prossimo, che ci sarà il 50° anniversario della prima volta che sono salito su un palco, e quindi dedicherò alla città proprio questi tre giorni.
0: 50
1: anni. Un matrimonio da festeggiare.
0: Matrimonio consolidato che continua. Sanremo, abbiamo detto, una grande botta di emozione. Adesso a freddo, qual è il momento cruciale che non potrai mai dimenticare? Oltre a quelle lacrime, a quella commozione quando ti viene consegnato il premio, che non possiamo dimenticare neanche noi.
1: Beh, non... quando ho realizzato, quando sono tornato e ho visto, mi sono svegliato la mattina, ho visto il leoncino che era appoggiato sul davanzale in camera lì, e mi sono reso conto, dico, ma è capitato a me, è stata una cosa che in quel momento, beh, è stato un tuffo anche nel passato, mi sono girato indietro e ho detto, mamma mia, quanto tempo per arrivare fino a qui. E però meglio tardi che mai, no?
0: Assolutamente, ti mando un bacio anche da parte di chi ci ascolta dall'Irlanda, ti dicevo, arrivano un po' di messaggi, c'è un'amica, Paola, sono sarda, vivo in Irlanda e ti ringrazia di cuore per la tua bellissima anima e per l'amore che le dai, questo
1: ciao,
0: per ritornare.
1: Ciao Paola, un abbraccio forte.
0: Per ritornare all'idea iniziale di aver superato dei limiti anche geografici. Sal, ci dobbiamo salutare. Per sempre sì o per sempre no? Per sempre sì.
1: Per sempre sì, noi ci salutiamo per sempre sì, ma ci rincontreremo molto presto.
0: Ricordiamo le date, quelle di Napoli.
1: 25, 26, 27 settembre all'Arena Flegria di Napoli ci sarà questo festeggiamento per tutti quelli che naturalmente, per tutti gli invitati che vorranno partecipare a questo evento, a questo anniversario.
0: Salti, vogliamo bene, questa è casa tua, quando vuoi passa.
1: Grazie, grazie di cuore a tutti voi, a presto, buona
0: ciao,
1: estate.
0: Ciao.

0: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
1: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
2: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana. Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
2: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti.
2: Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
3: Il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Per la tua pubblicità su Radio Kiss Italia, chiama lo 081 770 1818. Radio Kiss Italia, te le fa cantare.

0: un ragazzo, una ragazza, The Colors.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Ad ogni ora riascoltiamo, ritroviamo un grande classico della musica italiana dal 1983, Riccardo Cocciante. Passa in questa rubrica un album, una canzone che dà il nome all'album, che fu un grande successo di quell'anno per lui e non soltanto. Si chiama Sincerità.

su Radio Kids Kids Italia, tutta musica italiana. Non riesco a pronunciare il titolo della canzone senza incappare in un sorriso. Anche questo probabilmente tra gli obiettivi, è stato tra gli obiettivi di J-Ax. Buon pomeriggio, benvenuti a tutti voi. Continuano ad arrivare messaggi per il nostro ospite Sal Da Vinci, che da poco ci ha salutato. Che bello ascoltarlo, che emozione, mamma mia che emozione. Cioè tutti così sono più o meno i messaggi, volendoli sintetizzare. Ovviamente per chi si fosse perso questo momento c'è il nostro sito ufficiale kiskisitalia.it, dove ritrovate ovviamente tutti i contenuti e presto anche questo momento speciale di pausa pranzo. Pausa pranzo che continua e lo fa anche con una canzone che in tempi non sospetti parlava di amore tossico, ma con parole di burro. C'è Carmen Consoli.

0: Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Serena Brancali, Alessandra Amoroso, Serenata su Radio Kiss Kiss Italia. Buon pomeriggio e benvenuta Anna, ci sei pronto?
1: Sì, salve, salve.
0: Eccoti. Ciao, piacere di conoscerti, io sono Sara.
1: Piacere mio.
0: Sei qui a Radio Kiss Kiss Italia, ti abbiamo preso in quale momento della giornata, che facevi?
1: No, in questo momento stavo un attimo finendo di rassettare casa, quindi stavo a casa, sì.
0: Ok, con l'aria condizionata, col ventilatore.
1: Aria condizionata, go go.
0: Go go, go go. Come fare? Per non parlare, se tu dovessi stirare adesso sarebbe...
1: No, adesso no.
0: Non si stira, no, sono d'accordo. Anna,
1: sì.
0: Dunque, noi come sempre consegniamo dei pensieri belli, di amore a 360 gradi. E questo pensiero viene per una giornata importante che è stata domenica scorsa, dico bene?
1: Sì, domenica.
0: Auguri di cuore.
1: Grazie, da parte nostra,
0: è stato un bel compleanno.
1: Bellissimo.
0: Bene, ti leggo questo messaggio che è arrivato per te. Intanto tu già sai chi potrebbe essere il mittente?
1: Sì, penso.
0: Com'è l'iniziale di questo mittente?
1: Penso dovrebbero essere degli amici.
0: Ok, vediamo, ti leggo il messaggio. Cara Anna, non c'è giorno migliore di questo per dirti quanto tu sia speciale per me. Sei una persona meravigliosa, buona, onesta e leale con tutti. Sii orgogliosa della donna, mamma e moglie che sei diventata. Nonostante le tante difficoltà, l'aver perso la tua mamma così presto, non ti sei mai arresa. Anzi, hai lavorato su te stessa affinché tutto ciò non ti cambiasse. Sono così orgogliosa di te e sono certa che anche lei è fiera di ciò che sei diventata e hai costruito. Ci siamo conosciute più tardi per condividere tante cose, ma giusto in tempo per condividere la vita vera. Tu sei quell'amica scelta con consapevolezza e maturità, sei arrivata quando più ne avevo bisogno. Ti voglio bene, mia cara amica, ancora buon 40° compleanno. Che parole bellissime.
1: Sì. Penso che sono state scritte da una persona che si chiama Cristina.
0: Cristina, esattamente.
1: Sì.
0: Esattamente lei. Da quanto tempo vi conoscete?
1: Ci conosciamo da 5 anni.
0: Come siete entrate in contatto?
1: Grazie ai nostri figli, con l'inizio della scuola della prima elementare.
0: Capita spesso, ce lo raccontate. Ti mando un abbraccio forte, Anna, purtroppo devo salutarti.
1: Grazie.
0: Cosa vuoi dire a Cristina dopo questo
1: pensiero?
0: Perché
1: lei lo sa che lei è la luce della mia vita, è la mia stella.
0: Che bellezza, bacio forte, bacio,
1: ciao,
0: e resta
1: ciao
0: con noi perché c'è una canzone che lei ha scelto per te di Laura Pausini e si chiama Le cose che vivi, che possiamo dire anche un grande classico, grande colonna sonora di Solide Amicizie.

Benji e Fede riprendono una canzone di Alex Britti, Viva la vasca, in realtà viva la doccia, forse in questo periodo, non so se siete d'accordo, più docce al giorno per tutti.

vita è senza il mio amico Angelo Zella in regia, si è occupato della parte tecnica della nostra pausa pranzo e, come mi piace sempre dire, non soltanto di quella, supporto psicologico, fisico, così tutto gratis, che uomo incredibile. Grazie a voi, è stato un vero piacere oggi essere insieme, come sempre. Vi aspetto domani a partire dalle 13, vi lascio con Maria Silvia Malvone per le prossime 3 ore, prima ancora l'informazione di Trebi Meteo. Baci baci da Saralotta, domani!

0: Kiss Italia Meteo.
1: Saluto gli amici di Radio Kiss Kiss Italia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Al sud una giornata parzialmente nuvolosa con addensamenti sulla bassa Calabria, qualche rovescio. In giornata rovesci che si estenderanno lungo l'Appennino e sulla Sicilia orientale e sconfineranno alle coste tirreniche peninsulari del basso Tirreno, ma che si esauriranno in serata. In Sardegna invece il tempo rimarrà soleggiato. Temperature stazionarie. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Italia No, con Maria Silvia Malvone.
1: Ma che bello appuntamento con la pausa pranzo di Sara Lotta, che salutiamo e ringraziamo niente po' di meno che il vincitore del Festival di Sanremo 2026, quinto classificato all'Eurovision Song Contest, ma soprattutto amico di Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Salutiamo e ringraziamo Sal Da Vinci con un'intervista che sarà disponibile a breve su kisskissitalia.it. Walter Gentile alla parte tecnica, Maggie Sardelletto in redazione. A darvi il benvenuto ci sono io, Maria Silvia Malvone.

Buon vento su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Ben trovati da Maria Silvia Malvone, Walter Gentile alla parte tecnica. Dopo qualche giorno finalmente lo ritroviamo nel turno del pomeriggio, per la gioia anche di Maggie Sardelletto in redazione e tutti voi che ascoltate Italia sì Italia no ogni giorno dalle 15 alle 18. Scriveteci se vi va al 347 49 00 29. Parliamo di una nota piattaforma di second hand, quindi di vendita di seconda mano, che in questo caso, dopo la curiosità per i pacchi, diciamo, l'altra piattaforma di e-commerce, quella probabilmente più famosa al mondo, che aveva dei pacchi mai ritirati e che venivano venduti al miglior offerente che non sapeva cosa avrebbe trovato dentro, questa volta il fenomeno approda su questa piattaforma, diciamo, che vende più che altro abiti di seconda mano, ma anche oggetti usati, dove si moltiplicano gli annunci di mystery box. Parliamone di scatole dal contenuto sconosciuto che promettono di trasformare ogni acquisto in una sorta di piccola lotteria. Quindi chi compra sceglie soltanto alcune caratteristiche generali, come la taglia, naturalmente, perché sennò veramente è un acquisto completamente a vuoto, il genere o una categoria di prodotti, quindi tutto il resto è un mistero fino all'apertura del pacco. All'interno cosa ci si trova? Magliette, felpe, jeans, gioielli, libri, accessori per la casa, giocattoli o addirittura carte Pokémon. Una formula che in realtà ricalca il successo dei contenuti di unboxing, no? Sui social network da parte di influencer e content creator importanti, dove milioni di utenti seguono appunto video di persone che aprono confezioni senza sapere cosa contengono. Cosa si nasconde dentro la mystery box su questa piattaforma? Ne parleremo tra pochissimo. Intanto c'è Rose Villain, questa è la sua Fuori Legge in questo pomeriggio insieme.

Svillen fuori legge su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando di mystery box che vengono vendute sulle piattaforme di e-commerce, in questo caso una nota piattaforma di abiti e oggetti usati, probabilmente quella più famosa, che propone questa soluzione magari nel solco di quell'altra piattaforma di e-commerce che vende praticamente un po' di tutto, e le persone pare siano interessate. Intanto vi salutiamo chi ci scrive al 347 49 00 29. Come sempre, Ciuccio dal Messico. Piano, piano.

0: mandare una foto.
1: Brum. Elisa, amore, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, stiamo parlando di queste Mystery Box, che è una nota piattaforma di vendita di abiti e oggetti di seconda mano, sta proponendo, insomma, basta aprire quest'app per trovare centinaia di annunci che promettono box con capi di abbigliamento, felpe, jeans, magliette, accessori con l'unica certezza della taglia oppure dei marchi. Altri propongono invece confezioni di bigiotteria assortita, anche delle box dedicate alla casa con libri, decorazioni, utensili da cucina o addirittura action figures. Quindi il modello che piace molto per due ragioni: perché ai venditori consente di smaltire rapidamente più articoli con una sola transazione, e agli acquirenti invece offre qualcosa di raro nell'era dello shopping che è molto personalizzato, ovvero l'emozione dell'ignoto. Però c'è un problema che non è irrilevante: queste scatole sono illegali secondo il regolamento della stessa piattaforma, perché questa piattaforma proibisce esplicitamente la vendita di pacchetti sorpresa e di articoli il cui contenuto non è chiaramente identificabile prima dell'acquisto, e risponde questa norma ad una tutela del consumatore che impone trasparenza su ciò che si sta comprando. Però gli annunci ci sono e i venditori riescono ad aggirare i controlli, e la stessa piattaforma fatica evidentemente a stare dietro all'inventiva di quella che è la community, insomma, perché riesce a venderle lo stesso. Comunque, nonostante il divieto, questo fenomeno cresce sui social e nei forum dedicati proprio a questa piattaforma. Ci sono delle testimonianze di utenti che mostrano il contenuto delle proprie scatole misteriose. Alcuni dicono di aver trovato capi firmati o oggetti di valore, altri invece parlano di prodotti praticamente inutilizzabili. È un fenomeno che arriva proprio in un momento delicato per questa piattaforma, che chiaramente ha tanti competitor. Quindi attenzione, attenzione sempre alle cose che non vengono esplicitamente dichiarate. Adesso Neffa, Le Ore Piccole.

0: Continua il viaggio nel gusto con Berna, i mille colori. Dopo il successo di Napoli, il pop-up bar e le sue creazioni colorate e creative arrivano nelle principali località di mare della provincia di Salerno, con un food truck dedicato alle iconiche bevande firmate dai fratelli Izzo e il latte come non lo avevi mai visto. Tre tappe, nuovi sapori e tanta musica da vivere insieme. Berna i mille color. Il prossimo wow sarà il tuo. Scopri di più sulla fanpage di Berna o su latteberna.it.
1: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
2: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
3: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
5: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
6: Serena Brancale, 14 luglio, Arena Flegrea. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 14 luglio all'Arena Flegrea per un concerto speciale sotto il cielo di Napoli. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com.
7: Non andiamo di fretta.
6: Non mancare, Radio Kiss Kiss, official media partner.
8: Torni sempre al tuo paese.
9: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
10: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
12: Sotto costo!
11: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi 3,57 euro. Svelto detergente piatti al limone 4x980 ml 3,97 euro.
12: Grandi offerte da Pro 7. Scoprile tutte su pro7.it.
13: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
14: Ho collezionato esperienze da giganti, ho collezionato figuracce figuranti, ho passato tanti anni in una gabbia d'oro. Kiss Kiss Italia, ti amo.

0: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Dopo Paolo e Chiara arriva l'appuntamento con I bellissimi dal 1984, una celebre canzone di Antonello Venditti pubblicata nell'album Cuore di quello stesso anno, rifiuto della nascente era digitale dell'apparenza televisiva a favore dell'esperienza fisica. Mai nessun video mai.

0: meglio di no.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: No, sì!
6: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: infinito su Radio Kiskis Italia, tutta musica italiana, Raff, che appartiene certamente ad una generazione storica di artisti italiani, però c'è un rapporto SIAE che vede, diciamo, una classe under 35 di artisti che nell'ultimo quinquennio è riuscita a creare un proprio contesto condiviso con il pubblico e a generare un giro economico veramente molto importante. Tra poco ascolteremo i Pinguini Tattici Nucleari e parliamo proprio di loro come esempio nella classifica dei concerti con più biglietti venduti nel 2025. C'è la presenza dei Pinguini con i due concerti allo stadio di San Siro di Milano il 10 e 11 giugno 2025. La band bergamasca ha registrato 120.000 spettatori, praticamente parliamo di 60.000 spettatori a serata, a cui si sono aggiunti i 60.000 dello Stadio Olimpico di Roma, i 55.000 di Campovolo, e quest'ultimo show è stato allestito con una capienza ridotta a causa di motivi logistici. Comunque, se parliamo proprio dei Pinguini Tattici Nucleari, negli ultimi 5 anni la loro attività racconta diverse storie, per esempio quella del Tour Stadi del 2023, in cui la band ha venduto in 11 date oltre 550.000 biglietti. Quel tour si sarebbe chiuso il 9 settembre con il concerto alla RCF Arena con 80.000 paganti, e la sensazione che i successi discografici dei brani più importanti avessero reso la band uno dei punti di riferimento della musica dal vivo. Quindi, con una rassicurazione, una riconferma col tour nei palazzetti nel 2024 e poi oltre 2 milioni di biglietti venduti diciamo negli ultimi 5 anni. Quindi, di fatto, i Pinguini Tattici Nucleari insieme a Ultimo sono gli artisti che praticamente hanno superato il milione di biglietti venduti. Poi naturalmente c'è il caso Joliet, quindi questo fenomeno, insomma, che già annunciato allo stadio Diego Armando Maradona i concerti del 2027, ben 6 di cui 3 già con i biglietti tutti esauriti, e chiaramente i concerti negli stadi del 2026 che hanno fatto praticamente sempre sold out, quindi poi il suo bilancio lo faremo anche l'anno prossimo. Ora però ascoltiamo i Pinguini Tattici Nucleari, Islanda.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati mille sogni ed ora siamo appunto a capo a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu

Miss con Salmo e con la pesce, cattive abitudini su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Adesso arriva Giorgia che chiude la prima parte di Italia sì, Italia no, con questa canzone del 2024, si intitola Niente di male. Ci risentiamo tra pochissimo per la seconda ora insieme.

Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, magari qualcosa per liberarci dallo stress, per abbassare il cortisolo alto che sappiamo è l'ormone che è fonte praticamente di stress, no? Questa vita quotidiana sempre più frenetica, ormai di cortisolo ne abbiamo sentito parlare tantissimo, come ogni elemento dell'organismo i suoi valori devono rimanere nella norma perché la sua alterazione in eccesso o anche in difetto può avere effetti molto dannosi, perché quando le ghiandole producono troppo cortisolo i livelli elevati di ormoni nel corpo possono favorire un aumento di peso, difficoltà a dormire, pressione alta, aumento della glicemia, riduzione delle difese immunitarie, stanchezza, stress quando sono praticamente troppo bassi, no, stress quando sono troppo alti i livelli. Quindi cosa fare per ridurlo? Ci sono alcune abitudini che possono aiutarci a tenere controllato il livello di cortisolo. Magari, eccoli qua, tutta una serie di consigli per stare un po' più tranquilli. Entro un'ora dal risveglio bisogna esporsi al sole, perché la luce naturale aiuta a proteggere il ritmo circadiano, quindi anche melatonina e sonno. Assumere carboidrati buoni, quali sono? Quelli complessi e ricchi di fibra che ci danno energia in maniera graduale, come avena, orzo, farro, riso integrale, quinoa, ma anche grano, saraceno, che aiutano a mantenere stabile la glicemia e quindi in qualche modo a prevedere anche l'irritabilità. Alternare anche nel corso della giornata periodi di focus intenso, quindi che cos'è il focus intenso? Concentrazione, delle pause per ottenere un doppio beneficio, maggiore efficacia sul lavoro e minore carico di stress percepito. Voi cosa fate per non stressarvi? Per ridurre lo stress, quindi cortisolo a parte, ce l'avete un trucchetto quando siete stressati per magari rilassarvi? 347 49 00029 per dircelo tramite WhatsApp.

Debra Jo Antile, Milano Baby su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Ce l'avete voi un trucchetto per abbassare lo stress proprio quando non ce la fate più? Siete esauriti, siete sull'orlo del burnout, praticamente dell'esplosione. Quindi cosa fate in questi casi? 347 49 00 29, ditecelo tramite WhatsApp, così ci scambiamo anche qualche consiglio. Adesso Emma Marrone, questa è la sua Latina.

Samurai J, Flamenco Paranoia, è stato anche Gigi di Nora, ma quanto è simpatico questo ragazzo con questo video che ha super viralizzato. Stiamo parlando di cortisolo alto, come abbassarlo, come abbassare lo stress, qualche altro consiglio, ridurre il consumo di caffeina e alcolici che vanno ad inficiare un po' la qualità del riposo, quindi riducono l'efficienza del sonno, frammentano anche le fasi notturne che sono fondamentali per un buon recupero. Però abbiamo chiesto a voi cosa fate quando siete stressati, magari per ridurre i momenti di stress, quindi salutiamo chi ci scrive al 347 49 00 29. Pasquale che dice buonasera Radio Kiss Kiss Italia, dopo una giornata di lavoro avendo a che fare con le donne, sì che sono stressato, quindi quando chiudo prendo il mio amico a quattro zampe e faccio una bella camminata. Quindi questo è il suo segreto. Qual è il vostro segreto per ridurre lo stress? Maggie Sardelletto al suo in redazione ha detto: per ridurre lo stress mi piace molto prendere in giro Walter Gentile, che è in regia proprio qui davanti a noi. Ha fatto il gesto dell'ombrello, anzi no, del dito. Oh, non si fa.

0: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
1: Non è estate senza
2: mare, tranquillità,
1: le cene all'aperto,
2: le angurie freschissime
1: e le infradito.
2: Ma la cosa che proprio non può mancare
1: è il sole.
2: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
1: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
2: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
1: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
3: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Furla, Adidas e molti altri. La Reggia Designer Outlet.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
3: Sento tutti insieme i brividi del mondo. Ciao Radio Kiss Italia.
2: Musica italiana.

0: dice.
1: Ma forse resta? Ariete, dormi veglia.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Una canzone di Umberto Tozzi pubblicata insieme a Gabby su un vinile del 1980, un pezzo che è stato scritto dallo stesso cantautore insieme con Giancarlo Bigazzi e sono stati tratti dal disco Tozzi, quinto lavoro in studio di questo pilastro della musica italiana. Stella, stai.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo Romantica su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando di stress, cosa fate voi per abbassarlo? Scriveteci al 347 49 00 29. Tra poco vi leggiamo ancora.

0: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
1: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
0: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
7: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
6: Questo finché non passi a euro.
8: E allora tutto diventa più...
6: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da...

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su KissKiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

Diodato, ti muovi. Ah, muoviti lentamente, altrimenti ti stressi. Perché stiamo parlando proprio di stress, qualche consiglio anche da parte vostra per ridurlo. E c'è Roberto. Roberto, questa l'hai cercata però. Allora, io la leggo, però tu mi devi dire se effettivamente le fai tutte queste attività per ridurre lo stress rapidamente. Bisogna scaricare la tensione con l'attività fisica. Vabbè, tu la fai perché lavori in campagna, quindi hai voglia. Ritagliarsi del tempo per staccare la spina, praticare esercizi di respirazione, meditare per calmare la mente, mantenere una buona igiene del sonno ed evitare le cattive abitudini. Quindi tu metti in pratica tutto ciò, mi viene da pensare. Salutiamo anche Francesca che dice: ciao, ecco il mio antistress, ascolto la musica di Filippo, parliamo di NEC in questo caso, quando voglio isolarmi dal mondo e dimenticare tutto. Un abbraccio, Francesca. Naturalmente ascolti anche Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, altrimenti non ci avresti scritto che NEC lo mette spesso, ma naturalmente spazia nella storia della nostra musica. Claudio Baglioni, questa è la sua Bivi dal 1990.

Che bell'invito quello di Claudio Baglioni dal 1990. Vivi e rilassati, visto che abbiamo parlato di stress. E quindi noi ci rilassiamo con la musica italiana di Radio Kiss Kiss Italia, dove arrivano anche LDA e H7, Santa.

Negramaro, ti è mai successo? Su Radio Kiskis Italia, tutta musica italiana. Una collaborazione che arriva a sorpresa tra Elodie e Tiziano Ferro un paio di anni fa, si intitola Feeling.

Cavana, Cavana, Irama, Cavana su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, ripartiti terza ed ultima ora insieme, 7 minuti dopo le 17, bentrovati da tutti noi. Ma noi chi? Io Maria Silvia Malbone che vi sto parlando, Walter Gentile che guida la parte tecnica e Maggie Sardelletto in redazione che cerca un po' di news. Parliamo di insicurezza. Voi siete dei tipi insicuri oppure voglio dire andate avanti belli dritti con la testa alta, le spalle larghe, insomma con sicurezza? Insicuri versus sicuri. 347 49 000 29. Parliamo di ricerche sul comportamento umano che parlano di insicurezza con alcuni gesti che in qualche modo la palesano. Una di queste è l'irrequietezza fisica, ovvero toccare continuamente il collo, sistemare accessori, muovere le mani in modo ripetitivo, sono gesti inconsapevoli. Allora io posso dire una cosa, io potrei sembrare anche una persona molto sicura, ma in realtà cioè di base qualche cosa del genere ce l'ho. Io tocco, mi gratto continuamente il collo, non so se Maggie Sardelletto in redazione se ne è accorta. Anche i capelli mi tocco, sì, continuamente, muovo le mani in modo ripetitivo, gesticolo moltissimo e insomma, ma sono dei gesti che denotano comunque una certa insicurezza. Uno studio ha mostrato che questi movimenti possono in qualche modo distrarre l'interlocutore spostando l'attenzione dal contenuto del discorso al disagio che in qualche modo viene percepito. È una strategia automatica per migliorare la comunicazione e così da trasmettere maggiore calma e controllo fin dall'inizio dell'interazione. Insomma, comunque parlatecene perché vi parleremo di altri gesti che in qualche modo denotano insicurezza. Magari quando si è sotto pressione il corpo tende naturalmente a chiudersi in qualche modo, quindi a curvare la schiena, ad avere le spalle sollevate, le braccia incrociate, che sono reazioni comuni, un comportamento che è una risposta fisica allo stress, ma ha un impatto diretto sulla percezione esterna della persona. Quindi raccontateci voi queste cose le fate o comunque vi sentite insicuri. 347 49 00029 per dircelo tramite WhatsApp.

Rosa Chemical, bello guaglione su Radio Kiss Italia, la tua musica italiana. Stiamo parlando di insicurezza. Voi vi sentite persone sicure di voi stessi o insicure? 347 49 00 29.

Valentino, LDO e Live Children su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Questa novità che abbiamo appena ascoltato insieme nel pomeriggio di Italia Sì, Italia No. Stiamo parlando di alcuni segnali che denotano una certa insicurezza. Abbiamo parlato del fatto magari di ripetere dei gesti con le mani, toccarsi il collo, ce li ho praticamente. Postura chiusa e spazio ridotto, no? Questa c'era Maggie Sardelletto. Ma c'è aria di sicurezza qui dentro, tranne Walter Gentile, insomma, che proprio così non si muove, è sicuro di sé, anche lo sguardo bello così convinto. Comunque c'è anche il linguaggio incerto, il tono dubitativo, quindi un'altra abitudine frequente riguarda il modo in cui si formulano le frasi, quindi espressioni come potrei sbagliarmi o mi chiedevo se vengono spesso utilizzate per sembrare più gentili o meno diretti, ma finiscono per comunicare incertezza. Quindi anche il tono di voce che magari sale a fine frase, così dovrebbe essere, può trasformare una dichiarazione in una sorta di domanda. Infatti ci avete fatto caso, questi sono un po' appunto i segnali che denotano una certa insicurezza. Quindi chi utilizza questo tipo di linguaggio viene percepito come meno autorevole. Per aumentare l'impatto comunicativo, qual è il consiglio? Adottare un ritmo più lento, una struttura più diretta del discorso, quindi in qualche modo andando a togliere quelle che sono le esitazioni e rafforzando la chiarezza del messaggio. Insomma, ecco, vi siete riconosciuti in questa cosa, sì oppure no? Intanto noi camminiamo verso una piccola pausa, c'è Francesco Renga con Sto già bene.

0: comodo. Fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.

0: Sanremo altrove.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Il fascino irresistibile di un amore passionale ma irraggiungibile, l'attrazione travolgente per una figura affascinante che attrae ma che al contempo sfugge al controllo. Siamo nel 1986 con Gianna Nannini. Beh.

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: No, sì!
7: Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

Gemelle diversi Mary su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Insomma, chi vincerà questi mondiali 2026? C'è una teoria che sta spopolando su TikTok che a quanto pare il destino della Coppa del Mondo non sarebbe scritto per forza sul campo, ma nella scelta cromatica del torneo in sé. Guardando le grafiche ufficiali di quest'anno, sono dominanti colori verde, rosso, blu e grigio, e quindi l'indizio fondamentale è per il Portogallo. Inizialmente molti utenti sui social avevano pensato al Marocco, ma l'assenza del blu nella bandiera marocchina ha fatto vacillare l'ipotesi, e quindi è sempre più di tendenza il Portogallo. Questa bizzarra coincidenza però non sarebbe una novità, ma il proseguimento di una tendenza che si ripete da oltre un decennio. Che pensate che a favore di questa tesi ci sono le palette cromatiche delle scorse edizioni. Quella ufficiale del Qatar 2022 richiamava in modo evidente la tonalità dell'Argentina, che poi ha vinto ovviamente il torneo. Stessa dinamica nel 2018, quando i loghi del mondiale in Russia riprendevano i colori della Francia, e nel 2014, anno in cui i dettagli grafici scelti per il torneo in Brasile sembravano anticipare il successo della Germania. Poi così è stato, quindi chissà se si avvererà anche questa volta, e Cristiano Ronaldo può poi sollevare la Coppa del Mondo.

0: Pro7 Verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida, cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto, detergente piatti al limone, 4x980 ml, 3,97€.
1: Grandi offerte da Pro7! Scoprile tutte su pro7.it!

0: Dolore.
1: Nessun dolore, Giorgia, su Radio Kiss Kiss Italia. Arriva il momento anche questa sera del live di fine giornata. Torniamo indietro di ben 20 anni. Siamo nell'estate 2006, uno dei tormentoni più amati, atipici di quell'estate. La voce è quella di Edoardo Bennato con il brano Notte di mezza estate. Ma il cielo è sempre più blu, torna domani dalle 18 alle 20. Grazie da me, Alessio Falanga, da Walter Gentile in regia. Vi lascio come sempre tutte le mie good vibes. E ciao a tutti! We'll be right back.

0: Non è estate senza
1: mare, tranquillità,
0: le cene all'aperto,
1: le angurie freschissime
0: e le infradito.
1: Ma la cosa che proprio non può mancare
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Signora, prende anche le olive?
0: Sì, ma olive granata.
3: Olive granata. Metti in tavola l'alleanza.

0: Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
3: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Furla, Adidas e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
2: Sotto costo!
1: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone 4 x 980 ml, 3,97 €.
2: Grandi offerte da Pro 7. Scoprile tutte su pro7.it.
3: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
4: Prima di partire per un lungo viaggio, porta con te la voglia di non tornare più. Radio Kiss Kiss Italia.
3: Più musica, più emozioni,

che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Non è estate senza
1: mare, tranquillità,
0: le cene all'aperto,
1: le angurie freschissime
0: e le infradito.
1: Ma la cosa che proprio non può mancare
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me.
3: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
5: Sì, lo voglio.
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Ciao. Siamo il Bunker 44. Un saluto a Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.

0: migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.
1: Avevamo parlato

dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa.

curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta